Terus bergulas jalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.